Levemos de graça ao Senhor. Pague ton coup, Seigneur. Pague l'autre bon Dieu encore. Pague l'autre bon Dieu encore. Pague l'autre bon Dieu encore. Pague l'autre bon Dieu encore. Pague l'autre bon Dieu encore. Pague l'autre bon Dieu encore. Pague l'autre bon Dieu encore.

Seigneur, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, il va abandonner la tente difficile. Oh, mais